0: sama.
1: Best Muzica! Best
2: Muzica! Best Muzica!
3: Party Muzica!
2: Stai! Tu e Best FM!